0: Sono Onda le da la hora. 23 horas, 40 minutos.
1: Sono Onda 99.7 HD High Definition.

0: Sono Onda le da la hora. 4:10.
1: Enciende tu radio y escúchanos.
2: Sono Onda 99.7.
3: Sono Onda